0: Magnifique chanson du groupe Sourdianti sur RCFM. Je voudrais attirer votre attention sur Iscontri Figarese qui se tiennent en ce moment à Figari et alentour, aujourd'hui encore, demain également, avec un magnifique programme des musiques du monde d'ici. Ne ratez pas notamment ce vendredi Feli du côté de Figari. Il y a de très belles soirées à venir encore demain. Il y a Egun Certini à ne pas rater. Vidal sera à l'affiche du concert de ce samedi et tout est en ligne sur internet. Allez-y, Sandrine Luigi aussi. Bref, que du beau monde.
1: RCFM et Campa Cuit.
0: Christophe Zagalia pousse les portes sur la commune de San Damiano du restaurant de Katia Landini aujourd'hui.
2: Uno steri in bordistra ad Orezza, nantaguna di San Damiano. Katia Landini è arrivato sul stabilimento poco fa.
3: Allora, so di Gianinca, so di Piezzani, io ho lavorato già in una ristorazione in Aligiani. Conoscevo sul luogo, mi è sempre piaciuto. L'ho arrivato fa già un anno e mezzo. C'è un'osteria che è sempre stata conosciuta da un rione, dove sono passati parecchi seriati. E poi un giorno è stato odioso e poi l'ho arrivato io.
2: L'osteria di Abulsu de Metezzo personalità Nanta decorazione ma di no in cucina.
3: Allora, concernendo la decorazione, che mi piace assai di no, allora io posso proporre a cucina corsa, c'hanno i vitelli, lasagne, tutto che. Allora, so sabrere, un po' pareti a carne fatta al forno di no, tripette, tutto che, piatti che non si mangia mica tutti i giorni in casa.
2: E l'ambiente qui è paesano.
3: Allora qui a sera niente bene, no? E principiano per un corpo, un contuare, proprio mangiano tutti insieme, famiglia, amici. Io sud ventenne sul luogo di spertire. Allora, l'estate accoglio niente di paese, accanto. Ho due terrazze qui, una davanti, accanto alla strada, c'è la strada, sopra il fiume. Allora, l'inverno è appena più calmo, c'è niente di paese accanto, che vengono a passare una stonda di spartire di amicizia. L'inverno è più difficile che l'estate perché c'è meno mondo in paese. Allora, la mia sfida sarebbe di mantenere sul luogo aperto tutto l'anno, perché mi piace assai di spartire qua niente di paese.
2: L'osteria di Katia Landini, nuova garanza, e ormai aperta per l'inverno, io, Andri e Usabadusera.
0: Ribortuzano e Campacui di Cristóvão Nuzagalia da Ridrua Onimarti da tra un'ora e due ore di dopo mezzogiorno a Nanta RCFM e Azabede.

0: Gode, redroemo e nostri amighi dare da uso bosch tu di televisione a partesi da se ore e mezzo come ogni mattina. Buongiorno a voi, siamo felici di essere con voi sino a noi e con i vostri appuntamenti abituali da qui a poco un ottidiale con voi Roland Frias. Buongiorno.
1: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: Altra giornalista di Avreguenza Mora Staman e Camille Parsi a ridroeremo a 7 ore. E poi in suo frattempo sentiremo a Paul Turchi Duriani, parleremo di Ugazon e insieme e poi i buderi di nostri zideli a un microfono di Marie-Elisabeth Ferrandini da Zeguida in Agronaga Odinka Kinebensi. Se ore e mezzo, Roland, un aiuto ma mica all'altura di bisogni dell'agricoltura gorsa.
1: Nanta 1,3 miliardi di euro di ubiano nazionale quasi per aiutare l'agricoltore colpiti da sequia ci sarà 1,3 milioni di euro per Gorsica, per Jean-Baptiste Arena. Si tratta di un campo d'azione assai stretto, secondo il presidente della Camera regionale d'agricoltura, Ciolera fa scelte, in particolare per l'alleo di beto e restrizioni di irrigazione e a crescita di prezzi di ovoraggio e di l'alimentazione animale.
2: Da di sicuro un basta mica o scopo l'ha detto Giorgio Brevet tu è d'andare a cercare con noi di fare un lobbying in Parigi, ma mica solo a Gorsica, pensa a Rudione Paca, all'Occitania, all'Aquitaine, per strappare un sviluppo che sarà più importante che a Bretagne, che l'Alsace o che a Picardie, perché noi avevamo fatto più di 20 anni che da voi 2003 al minimo che avevamo stesi qui, non possiamo mica accettare che perché nel nord di Avran c'è l'affare a scambiare di Guistano, che lui sia un piano domani per tutta l'agricoltura di Sigur di normale, ma montuato di a Ustadu di cercare Cabi e di rivelare l'affare di Zud di Avrancia e Stadu Doc da poi assai anni e a Gorsa di Sigur anche di più. Nemica normale che i rudioni di un Mediterraneo siano messi uguali di rudioni come a Bretagne, l'Alsace o a Champagne.
1: Jean-Baptiste Arena, presidente della Camera regionale d'agricoltura, che questa mattina un nostro invitato di redazione da sente più a lungo, autore meno un quarto, risponderà ai domande d'Hélène Battini.
0: In dell'attualità di noi, Roland, 3 stazioni e servizio 94 in Corsica minacciate da crescita di prezzi.
1: E un scudo tariffario mantenuto da Uredale Total Energy, secondo il presidente di PCI di Corsica, 400 impieghi sono in pericolo, o rischio di una sgradazione di un servizio di vigilanza e di una concentrazione di un mercato. Gil Simeoni ha scritto questo mercoledì al ministro dell'economia domandando che le siano riconosciuti gli indipendenti come una professione esposta particolarmente e che lo sia esaminato in furia un dispositivo d'aiuto. E in questo frattempo più di un francese 94 dice di aver rinunciato a spese essenziali da boe gas o vatture d'energia, è uno degli insegnamenti di Obarometro Ipsos, comandato da un Secours Populaire e pubblicato ieri. Più di 70% di persone interrogate si definiscono come impensieride di beto a crescita di prezzi di carburanti, una precarietà risentuta anche in Corsica, in due la socio accompagna non ha nuove strutture locali, circa 2.000 famiglie.
0: In Ajaccio è stata prolungata l'inchiesta pubblica non la bene di esplotazione d'acquacultura Gloria Maris.
1: Si tratta di un rino per 15 anni di autorizzazione di sfruttamento contestato da Gida e parecchi associ che si impensierisce in particolare di conseguenze non l'erba di marini. L'impresa rigusa ste critiche e assicura che lo è limitato suo impatto e localizzato sotto le gabbie prevista a principio per 15 giorni e sta dando prolungata l'inchiesta pubblica sino al 26 di settembre. Si può partecipare in parecchi emeri di un circondo ajaccino e anche con messaggi elettronici. Vi spieghiamo tutto non tardella ici RCFM.
0: A prevenzione più che mai in cuore di lotta contro i voghi in Corsica.
1: Godi già 103 partenze di vogo e più di 2.000 ettari di vegetazione rugiati a stagione 2026 e non è anche finita. In bida due ieri a mezza giornata di nostra emissione di redazione direction il y a Sainte-Vagne où Brésiente di Useri Giudicen Giudi Cismonte chiama a Bobulazione e a Gulettivida a Dirasca un ciolemica contentassi di va constatazione ciola agisce e spiegazione di a Sainte-Vagne con Patrick Vinciguara.
2: Ce qui est accidental, che lì chi mette le vogue smacciando, questa si può capire, ma ci ho veramente a dire che, ah, basta, non può mica andare tutti i giorni, après su nei boghi di scemi, chi mette le vogue a correre a diritto a manca. Cioè, se più pointi, c'ho la smaccia, la duetta di noi, cioè che tutto il mondo si mette in giro a un tavolone e di voilà. Ci ha pudeggiato le nostre case sono pudette quando un giro gli è smacciato e ci ha pudeggiato la nostra natura, avremmo pudeggiato quando ci sono veramente questi baravughi con i demo, quei costi che ci sono andati, e veramente ci avevano i mezzi aerei quando lo giorno, è vero che siamo trattati un po' meno che la tristissima collettività ci ha accompagnato con mezzi, ma io, lo Stato ci ha accompagnato per la costruzione delle nostre casane, ci accompagna sempre perché ci ha finanziato di noi la casana di Montagnoli, dunque ci ha continuato così, ma ci ha andato ancora più al di là di ciò che avevamo.
1: Emissione di redazione trattata, dialogo di mezzi contro i voghi, se stati da ridroa, sanazana, nanta a nostra piegazione, ici e fra i voghi che avranno un mercato assai se stati in Corsica, quello di Monterosso, 27 d'agosto scorso, sono stati istruiti 7 gase, 5 bengalo e 18 tour e dopo la raccolta di fondi non ta della per sostenere niente colpite, s'allargador na cadena di solidarietà stasera e confraterne di Cassani, Calvi, Calinzana, Zilia, Lumio e Lavadoglio organizzano un concerto a 7:30 isera, dunque in chiesa di l'Annunziata in Cassani, il prezzo di l'entrata è libero. Nostra informazione è a Isabel con voi o tempo.
0: Com piacere, Roland Adobo. Tempo estros, usto ben, arri sol e nulli si sperteranno oggi, l'uodi, l'acqua de soprevista in montagna, o libec o di no, soffierà in balagna e in bocchi di buniva di oggi, bonfulade a saivurte a giornata zana, saranno più debole stanotte, a ci dice Meteo France, e poi bonne notizie quando figliolemo il nostro termometro, so calade temperature, un francanubio i 30 gradi, in pareti loghi, paesi di l'interno, paesi montagnoli, anche vicino a un mare, sina 31 aspettati quantunque in un regione di Porti Vecchio di Aubiu.
3: Ici RCFM. Actu local, musique et bonne humeur.
0: Dagui apogu ci nandemo in aiaccio per ritrova Michele Andreani e uso invidato, ma per awa sentimo a Diana di l'Alba.

0: Angels, cour Robbie Williams, à Nantabre Gonzamora.
1: Ici RCFM.
0: Rende au monde au più bello, ecco il progetto di Laurina e Ange oggi.
2: Salute, salute. Oggi Ange e Laurina ci parlano di super poteri.
3: Sarebbe proprio bello avere un potere ogni giorno. Ma Ange, non è anche sicuro perché è pieno di idee.
4: Io sarebbe d'essere fumare per nettoyare le sgouts. E di pratica quando si ferma d'un. Perché se ti avorta. Ou aussi bouillant d'appuyer au ban et qu'il y a vlema qui tout le monde tu verrais.
5: Oh non, on a une autre idée pour se transformer en tout, une planeur, une stylo, le super poder pour se diviner un stylo, pour se diviner un avion, pour se tout diviner, pour se transformer en quelque chose qui peut se transformer en tout, en tout, en avion, en carte, en horloge, en affiche, en gorille, en stylo. Allunga tutto. Beh, posso allungarmi, posso ripresciare, quando tutto va.
2: E ora ritroviamo Laurina. Ella è sicura di un affare. Il suo potere può cambiare il mondo e rende tutto più bello.
6: Io sarebbe il potere di Anadura, per così posso piare il plastico e riciclarlo per fare cose meglio. Così tutto il mondo sarà contento e non ci sarà più pollizione.
7: Qualcosa che ho potere già la dura per me è piuttosto una sorta di serra tutto verde che marcia non tutto due batte, eh? Qua vi dico.
6: Beh, forse, eh?
0: Laurina, a un microfono di Maria Elisabetta Ferrandini.

0: La Consanto d'Odi et Doumane à 8h26.
1: Le forum avec Moufragi Matériaux et Batiman à Porto Vecchio, lieu dit Fossi, T10, à Ajaccio Baleone et sur moufragi.fr.
0: N'oubliez pas la présence de cette vache qui se promène au bord de la route vers Saint-Pancras à la sortie de Cuercholo. Et puis on a Philippe qui a saisi le canal WhatsApp pour nous informer de son point de vue concernant le sujet dont nous avons développé dans notre journal, la ferme aquacole Gloria Maris. Voici son message. La zone de la Parate, située à l'extrémité du golfe d'Ajaccio, constitue un secteur littoral à haute valeur écologique, caractérisée par la présence d'herbiers de Posidonie, classés habitat prioritaire au titre de la directive européenne Habitat. La ferme aquacole, implantée dans ce secteur, exerce une activité pouvant générer des pressions, nutriments, turbidité, remous, ancrage, mais également offrir des opportunités de protection, zone de non-ancrage, stabilisation de substrat ou suivi scientifique. La SCIC Carbone Insulaire, en cours de structuration, développe un MRV territorial littoral permettant la mesure, la certification et la valorisation des contributions climatiques et écologiques locales. Dans ce cadre, nous sommes en train de développer un protocole qui vise à encadrer une coopération opérationnelle pour améliorer l'état écologique des herbiers de Posidonie, dit-il, et renforcer la cohérence carbone littorale. Nous restons disponibles pour exposer le process à la ville d'Ajaccio, à la collectivité de Corse et à l'exploitant de la ferme. Voilà pour les propos de Philippe de la Foate, puisqu'il signe de son nom, fondateur et garant scientifique du MRV territorial.
2: Alors oui, effectivement, ce dossier de la ferme de la Parate qui fait l'objet d'un bras de fer entre Gloria Maris et la mairie d'Ajaccio. On parlait ce matin dans nos journaux et d'ailleurs le contentieux dure depuis 2022. Et il y a effectivement plusieurs études scientifiques qui évaluent l'impact environnemental de ce site. Pas forcément avec les mêmes conclusions. Il y a celle de la Stareso d'un côté qui a été commandée par le syndicat des aquaculteurs et qui pointe un impact assez localisé finalement de l'herbier de Posidonie, enfin l'impact sur l'herbier de Posidonie qui serait localisé sous les enclos en fait de la ferme, quand une autre étude qui est elle commandée par l'Office de l'environnement et l'Office français de la biodiversité montre un impact, je dirais, beaucoup plus large à ce sujet. Voilà, c'est un sujet qui fait pas mal réagir et on d'ailleurs l'enquête publique qui devait initialement s'achever,
0: elle a été prolongée
2: jusqu'au 26 septembre. Voilà, pour donner un peu plus de temps, je dirais, aux personnes pour s'emparer de ce sujet et de réagir aussi.
0: Comme l'a fait Philippe dans notre forum et comme vous pouvez le faire sur Internet ou dans les bureaux de la municipalité.
3: Grand frais.
4: Bon les gars, c'est le coach. Cet après-midi, vous allez faire l'entraînement sans moi. Hein. Je peux pas, j'ai grand frais. Dans leur équipe, il n'y a que des vrais pros. Disons que ça me change. Hein, c'est...
5: Chez Grand Frais, nos experts passionnés connaissent leur métier par cœur. N'hésitez pas à leur demander conseil. Régalez-vous, faites vos courses.
6: Grand frais.
7: Le meilleur marché.
8: IKEA. C'est quoi ça?
9: Oh, c'est rien. C'est mon mec qui montre notre nouveau dressing à ses potes.
10: Et ça, c'était le compartiment spécial casquette.
11: Faites de la place pour ce qui compte. Jusqu'au 22 septembre, profitez d'au moins 15% sur votre dressing des 250 euros d'achat de rangement Pax et compléments avec la carte gratuite IKEA Family. Voir conditions sur IKEA.fr.
12: Ici matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli ICI et tous les réseaux.
13: Ici matin,
12: Isabelle Donignat.
0: Autore mezzo, a squadra di ave frequenza mora, con voi sina nor in de ostro voro, e per la tualità isulana, redroe moi, Roland Frias. Principia moku a bregarida energetica, chi pesa di più in più, non tai gursi.
14: Secondo barom, edro ipsos, comandado da un secours populaire, e pubblicato eri, 26% di francesi hanno rinunciato già a spese essenziali da paga e sovature d'energia, 71% fra eli si impenserisce, nudando di accrescita di prezzi di carburanti, un constato compertuto a Esaline e Inaiaccio da Jean-Jacques Gilbert e Noël, testimonianze raccolte da Paolo Antone Squarcini.
3: Tutto il mondo si riconosce. E io primo, ci vuole fare sacrifici. E per chi vuole, si vede chi ha carità di vita, impacta di voce tutta la società.
15: E sicuro che la vita per ritirare tutto diventa più dura. E per ritirare so poche, non è come un'altra mica.
16: Ci sono 62% dei francesi che hanno paura o che temono dentro la precarietà. E il suo gas o il gas in giro a voi?
15: In giro a me c'è il gas. Ci sono gente che non ha mica a giugno a fine un mese. Ci sono aiutati, non ha mica a campare.
3: Sicuramente, ma la precarietà non è mica. C'è di più in più mondo che si girano verso il resto del cuore per prendere un pizzadillo. Faccio un momento che lavora, allora ci vorrebbe fare qualcosa.
15: Ci sono delle gente qui per le saline che non erano mica a bere il corpo, questi muoghi e non vogliono la consumazione. Ci aspirare che ne si mette, ma speriamo.
17: Il corso della miseria è piatta.
14: E trattando di agricida di Ubrezzo di Garborenti, tre stagioni servizi, 94 in corso, che sono minacciate per via di questa situazione di uscudo d'arifario mantenuto da Uredale Total Energia. Secondo Presidente di l'EPCI di Gorsi, 400 impieghi sono in pericolo con il rischio di una sgradazione di un servizio di vigilanza e di una concentrazione di un mercato. Gilles Simeoni ha scritto dando su Mercurio al Ministro dell'Economia, domandando che gli siano riconosciuti indipendenti come una professione esposta particolarmente e che lui ha esaminato in furia un dispositivo d'aiuto.
0: A coordinazione terra domanda anche l'appartenza di Averma d'Agua Cultura Gloria Maris da un grande sito di Abarata.
14: Composta da 11 associati di difesa dell'ambiente e di salute pubblica raggiungendo la posizione di municipalità d'Aiaccio che vuole un spiazzamento di esplorazione per via d'altronde di e sono conseguenze non tali erbaggi marini dalla dosoio Gloria Maris chiama continua il dialogo con Agida e incalca che un studio comandato da un sindicato di l'acquacultoria a sta reso facevale un impatto limitato e localizzato sotto le gabbie conclusioni rigusate con forza da Sauveur Merlinghi dottore e presidente di coordinazione terra risponde ai domande d'Olivier Castel.
18: Su stabilimento pulisce una produzione che è una zona maggiore, che non è mai stata misurata seriosamente da un'impresa indipendente che fosse pagata da chi sia indipendente. E oggi abbiamo un studio che riposa in questa reso, dunque ne tengo mica conto. Tengo conto dell'avviso di tutti quelli che sono pescatori, che vanno al fondo a pescare regolarmente e che mi dice un scandalo. Un scandalo, c'è un segreto come non ho mai visto, e di più in più, un scopo che va contro la natura, contro l'environnamento. Dunque, e in più, andando un sito che è un sito remarcabile, un amico, una piazza di un stabilimento così.
14: E deve continuare il dibattito, l'inchiesta pubblica non taurino per 15 anni di l'autorizzazione di sfruttamento di Gloria Maris che aveva durato a principio 15 giorni è stata prolungata sino al 26 di settembre dopo l'interrogazione di Agida Daiaccio giusto appunto non sta durata iniziale ha solo un valore consultativo la commissione di agricoltura marine deverà e la pronunciarsi non sta gartulare d'ottobre.
0: E poi Roland i vortigalori hanno indebolito di nuovo la grumi in corsa.
14: Per via d'altronde di temperature alte anche di notte Clementine hanno registrato quantunque per ora un pare minacciata produzione ma sono decisivi i giorni di settembre per maturazione di frutti e quasi chi a chi dura e restrizione d'acqua e spiegazione di Jean-Paul Mansel produttore in Dawale di Gampolori e presidente di l'AOP Frutti Corsica e di l'IGP Clementine Mantine corse.
19: Per questa prossima stagione poi mi aspetta una rigolta maggiore con un calibro che è assai grosso, ma il pericolo dell'acqua, ci sono le restrizioni d'acqua e se non abbiamo mica l'acqua finalmente a fine di ottobre, e ben, la rigolta non sarà mica la stessa se che io avrò. È stato assai difficile di giungere finalmente un mese d'ottobre, visto l'istanza di l'OHC. Un mese di settembre, di a periodo per la maturità dei voti. Per ora, abbiamo difficoltà quasi gale se a Zigale che giunge in Casinca, ma per ora si può che in generale si muove però.
14: a gigala alla le rune e mo parlato a più a lungo di l'agricoltura di Ziki a di noi stamane con il nostro invitato di redazione Jean-Baptiste Arena, o presidente di Agamara regionale d'agricoltura. Siamo urtati d'altronde non ta ubbiano un nazionale quasi che prevede 1.300.000 euro per Gorsica, una somma cune mica all'altura di bisogni di l'agricoltore Gorsi. Per Jean-Baptiste Arena, o presidente di Agamara regionale d'agricoltura, che dirà dunque un nostro invitato di redazione stamane, intervista da Ridroa Sanazana Nanta Adela, ici RCFM.
0: Grazie Roland, a subito.
14: A subito.
0: E a sulana d'aver madina da distuen, rima sada in cadivisce u dam pustu dobu mediornu in cismonte, soprattutto a nu da gobrugge lu in nuli da une biusino a bia di orientale, tucando u gabigurzu e bastia. Tampu estros, ou la quoi des soprevisti montagna, ou l'ivec ou dino, sofiera in balagna, et in ebocchi di buniva, du bon foulade, a saivorte, a jornada zana, serrano più deboule, stanote, po, so più fresca ed imperadur, ed iu jornu, 27 gradi pe buniva, du bintinoui, previsti in bastia, iacu sarte, san fiorenzo e calvi, un francanubiu idranta, impareti loghi, ou, ed imperador i paesi montagnoli quelli di l'interno e anche bigina o mare 32 gradi aspitati a Ubiu in porti vecchio odia.
12: Ici RCFM,
13: actu local, musique et bonne humeur.
0: E poi domani, e anche dopo domani, bello sole è previsto, o gelo sarà svelato, a ci dice Meteo France, da domani, sino a sera. Ribiawa o strovor, o aspitemo, e o strediamme, a 04 95 30 ui, 20 ui, giusto dopo a primavera.

Buongiorno e saluto a tutti e a tutti. Contento assai di ritrovarvi, di sparte con voi questo principio di dopo mezzogiorno che ci ha da portare pienamente ben sino a 3 ore e mezzo. Dunque, fatevi piazza, avvicinatevi, ritenete in una vostra piazza. Dunque, aspettiamo con Patrizia Gambone oggi, che è la Badarigia, è un bello giole, o 04 95 30 28 28, e poi salutiamo di nuovo Nicolao Di Giacomi, che si occupa di la realizzazione tecnica dell'emissione. Insieme aspettiamo d'idea vostra, sia voltando, non so chi si è detto quest'ultimo giorno, così no, se volete via un soggetto nuovo, una tematica nuova, no, che è possibile, basta avere il radio a volontà, ci telefonate e ci vediamo un pezzo di strada insieme. Dunque, piede a parole, intanto apriamo e si principia con il gruppo Orizzonte, che ci porta una volta di più.

0: Una volta e più o gruppo Orizzonte le andiamo in Bastia per principiare l'emissione e Giuseppe che pia parola o primo. Giuseppe, buongiorno. Oi, se.
1: Ouais, allô.
0: Yeah, buongiorno. Salute.
1: Salute.
0: Salute, salute, ditemi.
1: Allora, ti voglio tempo.
0: E beh, come andate?
1: Piano piano, io ho chiamato una volta due, ma...
0: E mi pare di riconoscervi, se mi sbaglio mica.
1: Oui.
0: O siete mica un zoologico di qualche sia che vende i libri? Ah, vedi che hai appena c'hai memoria, allora.
1: L'avete sentito. Ho ascolto tutti i giorni e ne sento di tutti i colori.
0: Ah, beh, è perché facciamo un'emissione colorita, è normale.
1: E voglio dire, sono il primo, soprattutto di casa, per andare a fare i miei affari. E sono ritirata, ma voglio sempre fare affari.
0: Ah, è perché allora, manchiamo di tempo, un ritirata.
1: Guarda, andiamo. E ha detto, dai, sono il primo a chiamarlo. Vediamo per salutare tutto il mondo, che è un'emissione che gli è beh.
0: Vi ringrazio.
1: Se non parla assai.
0: È colorita, in nulla, l'hai detta.
1: C'è tutti i colori. Se ne sente parecchi, buone, native, di tutto, ma... E beh, ascolta tutto.
0: Esattamente, siamo d'accordo.
1: È vero o no?
0: Penso come voi io.
1: Voilà. È così che...
0: D'accordo.
1: La vita è così.
0: La vita è fatta così, ognuno ha la sua maniera di pensare, bere un mondo con i suoi occhi, dunque, questa c'è la rispettata.
1: Certe parole che si capisce che non conosciamo mica e conosco. Così si impara sempre. Ho sempre parlato corso, ho sempre parlato ancora in casa, ma non ho mica imparato tutto. Cosa c'è?
0: È come il francese, ho sempre parlato francese, ma non conosco mica tutte le parole il francese.
1: Vai a dire buon affare. Il francese è la lingua più difficile.
0: È difficile.
1: Ed è modo di la lingua francese. È difficile a scrivere e quando si fa un messaggio è raro che non fessi da mica una volta.
0: ma oggi è ma è vero che oggi con tutti gli arnesi moderni, l'informatica, i telefonini, tutto questo, puoi domandare un aiuto e forse ne vado in meno, sbagli. E poi, si sbaglia ubre dall'altare, ci dobbiamo sbagliare con noi.
1: E poi io mi rinfuso.
0: Allora, io con me.
1: La moita è fatta.
0: La
1: moita è fatta. Un anno mica, sono mica andato a stare a scuola.
0: Poco un problema.
1: Ma ne so parecchio, più che parecchio.
0: So che conta di vita. Dopo vita non è mica come a scuola. A scuola è importante, non voglio mica il contrario. È assai importante.
1: Voilà.
0: Ma dopo vita è di noi, è una scuola a vita di noi.
1: Ma ho fatto parecchio affari.
0: Ah, so.
1: Sono stato presidente dello Sporting.
0: A Manuetta.
1: All'epoca, c'erano i giocatori.
0: A chi è Bigaira, Isha? Così per quelli che ci stanno a sentire.
1: Eravamo, mi pare, dopo andasi, 92, mi pare. 92. Quando la prima volta che ho parlato in seconda divisione.
0: D'accordo. Non era mica 92. 92 gli a strage ivoriani. Era Nens. Non era mica 80.
1: Avanti, sto avanti. Avanti.
0: Ecco.
1: Voilà. Oui.
0: D'accordo.
1: Un anno avanti. Non si ricordano più a niente di Sporting. Non sanno mica storia di Sporting. Io la conosco di un principio alla fine.
0: Da cima in fondo.
1: Voilà, e cosa si è passato
0: sportivo su tutto. Questa è un'altra storia e può appartenere alla storia.
1: Quando siamo parlati di seconda divisione eravamo in prima noi. Abbiamo avuto due match di ritardo all'esteriore che ci hanno fatto i scemi sempre gli stessi. e siamo stati internet di due marci. Abbiamo giocato fuori e abbiamo finito, siamo andati in seconda divisione. E all'epoca, mi ricordo, era la fine del mondo, tutto il mondo era la fine del mondo.
0: Ah beh, io, quando Bastia se ne va, io.
1: Un Sporting, quando l'ha giubilato era, sapete cosa era?
0: No.
1: Era il regresso ma giudiziario, liquidazione.
0: Ah, ha conosciuto parecchie storie.
1: Sono io che l'ho salvato, questi, ma se ne sente mica parlare. L'ho salvato io,
0: l'esperto.
1: Era pronto a liquidarlo. Ma dopo
0: siete intervenuto.
1: Ho discutato con il giudice Marchese all'epoca e tutto. E ho tutto marcato, ho la storia. Posso fare un libro?
0: Bon, ma forse che è l'occasione. Se va a fare un libro, lo struiano di Ruvenderà.
1: Due Sporting. Allora, dopo so fare di più basso che in nazionale, cosa ne so.
0: Io so fare di secchi.
1: So fare di in terza. Non capisco mica.
0: Boh, ma cioè continua a sostenerli, a aiutarli e tutto questo da. C'ho la ribalta piano piano, sapete?
1: Di ancora un affare, sapete, è gestione di una società.
0: È complicato.
1: L'ha giubilato, era infonsato. L'ha giù lasciato quei soldi. Il Sporting, quando me ne sono andato di per me. Ho messo a Fantoni, me ne sono andato. Io ho detto sto un anno, basta.
0: D'accordo.
1: E dopo me ne sono andato. Dopo mi hanno chiamato la società dei corse.
0: Allora, forse questa ne riparleremo un'altra volta, perché così facciamo passare appena la parola.
1: La prossima volta.
0: Ma agonisci appena la vostra storia che mi è stata conta da quella mia amica, dunque, bigunasco appena.
1: Io so di Basso Guallandi, di un paese annuale, Ligiani.
0: Ah so.
1: Campi, sono nato in Campi.
0: In Campi.
1: Campi Tox, voilà.
0: così belli luoghi questi, sono belli luoghi.
1: Conosco tutti i paesi, Orezza, mica Orezza. Io ho fatto il giro da Corsica.
0: Giuseppe, voglio ringraziare, una bella giornata, è un piacere.
1: Anche io vi saluto e forza una stavolta.
0: E forza Bastia.
1: E forza Bastia.
0: È detto.
1: Siamo obbligati.
0: È naturale,
1: Voilà.
0: Altrettanto, a beige. Salute, andiamo a ridurre un altro Giuseppe, dopo sentiremo a Simon Pedro e Bertolomeo. Giuseppe Pombezzani, cosa saluto, buongiorno.
2: Io anche vi saluto.
0: Di noi, salute.
2: Salute a Giuseppe.
0: E che bene va, sai?
2: Io anche. I lunari passano e si svitano, oggi è cambiato la luna.
0: Ah, ma a me io li vedo il tempo, no? No,
2: no. Il lunario che è scorso c'è esattamente il
0: tempo. Ah, addio.
2: E questo qui di noi, allora, pensa a me, farà mica il gallo.
0: No.
2: Di quello che è scorso, ma un temparto di sicuro,
0: E l'avevamo donna per 15 giorni, allora?
2: Ah, da presso a me, tempatto, fino a 26, eh?
0: Ah, fino a 26,
2: come mi sbagliessi pure, fa bene un coso, come rimane in piedi, ha più vitto, ma... Siamo partiti, torna... È secco, Io anche, è secco.
0: Torna per 15 giorni.
2: È veramente secco, Io girgo appena, non so mica sempre indotto, girgo,
0: Yeah.
2: E attenzione, piccole svolgenze, non fare più con un filo,
0: È
2: veramente inquietante, vi dico, E non ci si può nulla.
0: Ah beh, no, nel senso che siamo mica noi che vogliamo comandare e avere un'influenza, non so, non ti
2: giro.
0: Io rendete
2: conto, io anche a maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, se lo mette in bocca a ottobre non si muove.
0: Beh, speriamo che no.
2: Allora, ma lasciate piazza all'asci, all'uno, io anche...
0: Allora, bella fine di settimana e poi spero che vi siete sbagliato, non ti ho tempo, biremo.
2: Ah, spero anch'io. Salutiamo quelli che hanno bene.
0: È detta a beige. Allora, contiamo di Bia. Io normalmente Simon Pedro che mi abbia e poi a Bertolomea. Donc prima c'è Simon Pedro in Campile, il nostro amico, cosa saluto. Simone, salute.
3: Buon Carlo, il buon tempo. Salute.
0: Come andiamo?
3: E saluto a tutti la bichina da voce, che di chi sta da sente, come ne ascolti di me.
0: Ecco, allora.
3: E beh, fammi andare.
0: Ci deve,
3: Allora, penso subito a un più vecchio che dice che a quando non da fa un signore di ne ha.
0: Ah, no, la conoscenza mica la già scrive d'altronde a chi una non da fa una non da fa o signore
3: linea
0: linea, e beh così
3: non si mi che fa e pensa gli ha già sta a posare e allora hanno avuto un flash e gli ha detto chiama di te a questa
0: e beh un cassaghi è un
3: signore che ha mandato.
0: Ah, allora, ringrazio. Se lo mi sente o signore, lo ringrazio.
3: Sicuro, veramente. I diversi che mettono 100 anni ma erano giusti.
0: Yeah, è bene.
3: Sì, e poi ce ne sono parecchi che sono giusti.
0: A chi non ha fa, o signore li ne ha. Ecco. Allora, si degui, viste, ma senti.
3: E poi c'è qua che è bello, Inu. A chi un cara... culundogu, scusate l'espressione. Sarà sempre stracci in mano.
0: Allora, che un caraculo in dogo sarà sempre?
3: A stracci in mano.
0: Ah, d'accordo, sarà sempre a stracci in mano, d'accordo.
3: E il francese se sta a me chiesa, mi deve.
0: E qui, a stracci in mano. Beh, questa di noi una gunisce, amica, tra me due sono belle.
3: Purtroppo è giusto,
0: Ah, è che è giusto?

0: Je so sumijo, esta fulabija je vune vražige.
1: Ah, tako, tako, tako, je, je.
0: Če duje li stese, un povede mi kadu povija.
1: Dako, da se kavalgu i bi moči, dako.
0: Eccoci.
1: Belle queste di noi.
0: Dopo una giornata mai appena più conosciuta, ma fa
1: i giorni. Non si sa mai.
0: Quella che dice 20 anni non ha, 30 anni non piglia, forse sarà questa famiglia.
1: Questa famiglia,
0: sì.
1: Questa ne abbiamo parlato a che occasione? Oh, ne abbiamo parlato assai, ho mentuato di... Abbiamo fatto quasi un'emissione sana in gira questa, sì.
0: Perché questa è vera, malorosamente... ci sono nelle famiglie c'è sempre qualcosa ci bisogno
1: li diremo così
0: dopo dispetto questa è conosciuta dispettoso come la scimmia
1: la scimmia li emo assai contragualità ma non è mica così beh dispettoso come la scimmia è conosciuta questa
0: ma come se impresa c'era uno che la via
1: una scimmia
0: sì, da giunta al continente. Ma noi siamo sedili. Siamo tirati una besa.
1: Addio.
0: Vabbè, a coscienza che abbiamo avuto tempo agli imbaci. E ora si è passata.
1: Come si chiamava questa scimmia costiera? Ma ricordate?
0: Non
1: era mica città, no?
0: Avete passato vicino.
1: Ah. io non si lascia.
0: No, ha avuto un mese. Subito un reflexo dobbiamo bene e disgrazia
1: perché si era vista che l'era estinata dunque ha detto ah bon, mi vuole mandare dopo a di dormire io
0: allora va ma due parole c'è un tempo dopo
1: due parole io ebbe due parole sì
0: dopo la storietta raccontata dal suo corpo lì
1: due parole
0: via battuta, allora io pulito il cammino, si pulisce appena d'avanzo e farà da sai pulitina
1: se
0: mette a confonde qua buon farà
1: no a pulitina di la sui in francese so chi ferma non to cammino non ta non to condotto
0: per quanto vanno anche i pezzi rossi che buoni questi allora hanno pure un nome perché c'è la sui a bordo la via di chi ce l'ha per questo intendi nei polmoni e dopo vanno ancora il pezzo rosso di carbone sarà un carbone
1: sarà carbone io perché dopo è carbone con deliberamente un grosso pezzo di radio almeno che esiste un nome specifico questa è possibile in noi
0: questa che volia sapere
1: domandiamo.
0: Dopo per i commercianti quando si dice a tutto spacciato noi a tutto venduto ma la baruta è lì, a tutto spacciato.
1: A vuoi dire anche di una utia, quando vuoi spacciato una utia? Sì, c'è in una?
0: No, noi abbiamo piuttosto per il commercio.
1: Io il commercio sì, ma poi la roba hanno spacciato tutto. Non l'hai mica per una... questo ha spacciato la utia e vino?
0: La spacciata.
1: La giuntesa in a questa occasione in noi.
0: Perché noi andiamo in tale luogo per dare appena di spazio.
1: Ah, allora per dare appena di commercio, no?
0: Eccoci. Luoghi lì è appena di spazio.
1: Perché spazia piuttosto, c'è di noi, allora non so più, ma mi bar, salva verità, c'era di noi questa idea di vendere la roba, agli spacciato, agli messo un parastaggio di legumi, agli spacciato tutto, agli venduto tutto, c'è di noi su senso gusti. Ah, d'accordo, yeah. Ma c'è di noi su senso, mi bar, di più da qualcosa.
0: A Biuda non lo so, questa è una...
1: Allora forse viene par extension, Biuda un commercio, Biuda una utile, forse che certi dopo la nuvata appena muda un cube per una utile.
0: Ah, una mutazione. Io come voi dite voi, non commercio, perché ma sai non commercio.
1: Io non commercio, spaccia la sua roba e vendere sa marchandise, in radio.
0: Ecco. Allora, voglio un'ultima parola. La signora con un amico Antonio Venzulasco, che saluto, e ti ha parlato di usciore, o corrente aerea. Ma c'è di noi, è persona, sai, sciurata.
1: Ah, sciurata, chi so... Come si può dire?
0: Una
1: persona sciurata gli va d'attenzione, agarizzate, come si può dire?
0: Pensa che sono anzione.
1: Ecco.
0: Si occupa uomo assai.
1: Ecco.

0: mi, c'è una parola.
1: E questa è beata. E beata è surata a tutti.
0: Beata se beata di noi, forse. Sì. E, surata, e noi siamo lì. Ah, ma mi scappa la parola in francese, ma poi lui, e tutto il mondo attenti a persone, li va la choyi, voilà, la choyi. Ecco, cercava la parola in francese, ecco.
1: Allora, per compiere, ma questo ne parleremo questa la nostra volta. Vede che quando parliamo di gente senza cervello, poi certe volte si fa anche appena scimità. Ma quando in francese ti dice la nuit porte conseil, un cervello in custizia, vai, dunque. Questa mi pare un affare appena logico, sa fare che la notte porta il consiglio. Che ne pensate?
0: Beh, è perché no, come dice, c'è un proprio che dice a gollera di ammane a tempara, no, a gollera di sera a tempara ammane. Vuole dire che la nuit porta il consiglio, ma questi rivala di abressione, rivala di forse ancora a un livello di appena nerbato, e dunque tutto che si mette a un riposo, comincia di forse a rivelare a un sequenza, e è vero che dopo rivelare di un bello giorno, perché non si debbio, direi, un furibondo di situazione.
1: Vabbè, ecco,
0: cioè, beh, sto
1: cominciando.
0: Mi pare, avevo così. Parassai logica, e poi è giusto e santo,
1: è giusto.
0: Bon, e beh, usiamo.
1: Allora, mi ha fatto piacere di
0: a me di no.
1: Sospetti i tempi, poi di sti ordini,
0: e poi pensate di no a salutarci il signore,
1: Ma non mi chiedate, che se l'ha fatta per tutti. Ma con quelli che ci credono, perché ne vorrebbe non avere bisogno.
0: Non si sa mai. Ce la ricomandassi. Allez, osimo, a beige.
1: A beige.
0: Un altro Simone, ben era uomo, ma prima c'è Bertolo Mea con noi, a nostra amica. Buongiorno, come andiamo?
2: Vabbè, appena rinfrescato, si sentiva appena meglio.
0: Ah, assai meglio, eh?
2: Assai meglio,
0: È cambiato appena. Non dico mica che faccio...
2: Ma tu ci li avevo ancora soli due pettine.
0: Abbastanza soprattutto.
2: No, ma è bene che...
0: Voilà, soprattutto per le persone di una certa età, sono assai stanche, erano stanche quest'anno.
2: Ma allora che traiano delle scuole, qui si deve, vedendo che si deve, tu su uovano.
0: Igor, in certe scuole non c'è manco la climatizzazione.
2: No, c'era mica lì, l'avevano fatta a pelo per farla mettere, dove la travagliare. E beh, tu vuoi si deve, sono stanche, sono faticate e poi su uovano.
0: Sono acciaccati da un galore.
2: Allora salutiamo a Giuseppe di Bastia, conosco lì il nonno Buongiorno, a Giuseppe Rezzana, a Simon Pietro, e io dico che a chi una da fa Dio li ne io.
0: Ah, bella stessa,
2: io. A chi una io, noi beh, a chi una da fa Dio li ne io. Dopo tutto ciò che l'ha detto in noi, noi, e tutto ciò che l'ha detto Simon Pietro.
0: D'accordo,
2: E io ho giusto per dire qualcosa, una poesia non te la santa i casamaccioli.
0: Ah, io.
2: Allora,
0: li dirò. Asabede di quelli che l'avevi ascoltato.
2: Ma a Vinegi.
0: Ah, d'accordo. Allora, santa di casa maccioli.
2: Di la gabbo a 5 gradi, da Vergio alla Ciaretta, niente salute malati a chi giunge questi prega, Montecinto protettore si spanna andolo sogure. E sto paese ombria, tammanta e asorinomma, chi scopre che la cima di la gorsa e della prima, senza dubbio una ugia a Stella e Santa Maria. Tutti gli anni di settembre c'è la fiera di Niolo, tutto il mondo ne spende, Casamaccioli non è solo, in due più grande tradizione allegra tutta la regione. Giorno 8 c'è la messa, vescovi, preti e paesani, tutta saiente per questa s'aggiuppano e ne sommoni, e ringraziamo una che nata manta rinomma. Tutto il mondo si guida con lo più grande silenzio, grande ciughi, gusti prega, vi scappavasi un vento, con l'ana d'una granitola, un bucciacco ne finita. A traizione ne vuole d'accende qualche candela, un lume che pare sole, ogni una sobrichesa, stella di luviligone, fa onore allo cantone. In campo un mondo aspetta e borte sono tutte aperte, sendo principiare a vista, ogni scorno roba sorte, mangia e beia e poesia in una più grande armonia. Banchetti, giochi, spuntino, tutto il mondo è contento. Pastizzo, dolciume, vino, tenuti di gran talento. Cidelli, becchi, innamorati, espressi, oggi, soccolati, si scodano i versieri fra paesani e forestieri. Ci sono gli sconi speciali di sotto la muradilla, mezza tavolina e pali, a scelta e così bella, i prezzi un anno montiglia, c'è gente a piglia biglia. E senza discuta prezzi, per tenere contente e tecce. A niente, per passare tempo, comprano in portaghe. In cielo un guardano tempo, tutto li va e viaggia. Posto che non si monfiera, non ci vuole tanta maniera. Ci vuole a piglia un presente, a un negozio si sente. A mezza o barabiglia si mangia qualche frittilla, scelta di gavezze briglia e sono di campanella, a dritta ci sono lombasti per avere gli so contrasti, parlando con la maniera si compra gigna e rupir. No. C'è un cuiente di colore piazzato giusto all'entrata, male un rivaggio usore guaso bella lo strada, cullane, sacchi di goggio, traizione di un luogo. Bocca risa e denti anche non parano mai stanchi. Baracche di tutte le sorti, ogni luogo ha sobbiezza, tutte aperte sulle porte, sino a diritto, legge appena piano che lo ci golano.
0: Vade, vade, vade.
2: Sia a diritto, sia a manca, salami è preso tu gorsu, chi uere, sciacu morsu, casuecci o paesano, che ne sente uerano. Ci sono le bimbe, zinche, bucchini, cucciare, furcine, tinelli e biglie d'oggi e dinte, scurtate senza mascine, fatte di usso o scoba o gorsu, che bella roba. In cui rispetto e affezione, baciano anche un bagione. Natura, venduta, in festa, a somerca e orizzo.
0: Bravo.
2: Stanno scritto sto soggetto, io dallo mio pugiale, con lo più grande rispetto in paese di la quale, cortese paese secco, io mi chiamo Don Giuseppe, senza va tanto rimore, mi esprimo con lo mio cuore, rigordi senza rimorso, di buona razza soccorso, e fiero io niolo, un cognome Pampasciulo.
0: No.
2: Ma c'è le gaviglie che non è accortata, accortata perché è longa, longa, vi ci calano appena, se, casomai alle dire di voi se l'uni, ma l'ha già accortata.
0: Don Giuseppe Giansili, detto Bampagiolo, giusto appunto, no, di un cabiovera perché...
2: Sì, le manco pure la stigona di un micaletto, sono belle.
0: E una iscrizione di un logo,
2: di un logo, di più guassù.
0: Voilà, di persone, e poi c'è tutto un inventario di ciò che li vegiano dando, perché oggi i bipagli, tutto che non esistono più,
2: ci sono più, poi sapete c'erano piccole gascette, come chiamava gascette, con un pinciolo negro e bianco dentro.
0: Yeah.
2: Se poi le hai viste,
0: no,
2: faccio lì a misa, non ta gascetta aiuto, parlo anche io,
0: ma vi hanno conta questa,
2: non c'è più. E faccio che ci li ammisa e dopo andava su un lotto che vai a decidere. Allora noi, quando passo a questo mi scappa sempre la risa perché un violo più grande, aia, poi se io 3 anni l'abbiamo guardato un fiere e c'era un pinciolo delle cascette, vedete?
0: Yeah.
2: E ha visto un mondo, un giro, e lo creia che ogni giorno mi capiva un dopo. Ora è lo basta senza, noi li mostravamo volentieri.
0: Ha messo le mani?
2: Ha cercato un caso
0: meglio
2: e l'hanno già con tutto il campo di fiera, insomma un caso non hanno più possibile.
0: Allora, il dubbio c'è più nome che la ritrovo.
2: No, perché io come ti aspettate che io vi faccio un dopo.
0: Allora, a me tirano i salti. Beh, dopo sì, forse che sia Gazan, perché c'era un famoso cammino di Varo. Questo giocavano.
2: Giornate.
0: Ma erano giose appena.
2: Dopo parlavano di astrafari che c'erano broscette, perché se c'erano. No, è lunga, è bella, a me mi piace.
0: È magnifica. Bon,
2: beh,
0: c'è Simone, ma se vuoi aggiustare una cosa con piacere.
2: No, ma tutta la settimana non ho avuto tempo quando non c'era, quando a giù a benciola, quando a gioventù, allora a giomba, a vecchiaia, a vidomba.
0: Un bine vad, un bine vad.
2: Allora, allora presto.
0: Alle buona vina di settimana, babraccio vote.
2: Alle sto assente, volentieri.
0: Ringrazio, abbia bene. Alle andiamo un annuale, un Simone. Simone, buongiorno.
3: Saluto, Ivanka, saluto a tutti e a tutte. Ci vento una volta e poi più.
0: È così, no, ma è, no, no, è dura, ma è giusta, è vera che passa bassa, ma dopo ce ne sei giovane, non uso gabbo,
3: Ah, si cerca,
0: sono un po'. A me, spesso, bon, anche sai che c'è un specie un caso, così mi ricordo che ha già mo' età, così no, di Gerbero sono sempre giovane, e questa mi posso accertare,
3: Ah, questa
0: vabbè, guarda. Ah, io c'ho anche moglie, Seria ora e maturi appena.
3: Se lei c'è questo moria, tenete le conto.
0: Ah, vede fai, so.
3: A me no, dicevo, come tu si becci.
0: Ah, no, no. Io questa a vostro senso da un moviolo, perché questa non è vera. Ma, bon, ci leggo, faccio un sforzo per essere appena di più maduro,
3: E c'ha corre, c'ha fugge, c'ha scappato.
0: Ecco, corgo, ma non ce la faccio a ridi a pammi,
3: Questo manchio, c'è mai un turno.
0: E appena, perché? È come la storia di Lombra, C'è qui di inguantare, ma non ce la faccio.
3: Oh, c'è un fiorbo che dice a chi faceva già sé.
0: E
3: dopo, a questa mamone, gira. Gesù, il Signore ha creato in più e moltiplicato dar. No, ha creato in più, cresciuto e moltiplicato dar.
0: Ah, d'accordo.
3: E dopo vorrebbe dire, ho parente di Seppo, che non ti sono inteso parlare.
0: O primo, ma ieri è vostro parente.
3: E Gesù, è una gioca di Seppo.
0: Si deve dire, si deve usare il parente.
3: Ma dico che un Furiani ne può pietà un astro, che lo sia attenti, perché c'è un astro che entra e ci tomba da rito. E questi Furiani Agliani, parlo di Furiani Agliani, e questi saluto un mocino che è presente, e tutta la sua squadra.
0: Ah, parla di a squadra, io che biagi abbastanza, ma hanno vinto donna domenica.
3: Piagano e poi hanno fatto un po'.
0: Ma poi di una squadra che è strutturata, si trovano in un vento da Boi e Barrettiani, non di un bel club, una bella squadra.
3: Ah, no, francamente, perché sa che sto secondo a Giuseppe, dico, fa attenzione perché c'è una Sturiani che sta combattendo.
0: E quest'anno non vi ha dato anche un anziano di Sporting, con lui?
3: No, francamente, poi non si sente nulla, so in tutta l'umidità.
0: Travaglio. L'intrenore di prima divisione di Le Mans, la squadra che gioca quest'anno in un campionato di prima divisione, di l'anziano intrenore di Furiani,
3: E facciano un travaglio che è
0: un bello travaglio.
3: E poi a Zita Amuta, dunque saluto un mio parente Filippo, che è un presidente.
0: Filippo. Siete apparentato con Elu?
3: Sono apparentato.
0: No, siete in un apparentato con Lega allora? Forse?
3: Sicuro.
0: Anziano guardiano, d'accordo? Perché è un suo zio, se mi sbaglio.
3: Io sono zio. A mamma la giusta, non c'è tanto per Abito.
0: D'accordo.
3: A bambino. So gente che non mi dico, abbiamo sempre avuto un contatto, sempre in relazione. Filippo è passato una partita della gioventù di Sam,
0: d'accordo.
3: E poi Candido per campi, so gente di una grande semplicità, e che dopo ognuno faceva la sua storia come lui. No, ma questo per magari appena
0: ogni tanto di noi
3: dopo che tutte le squadre di Corsica che la avanti.
0: Ah, siamo dati da tutto ognuno noi, facciamo mica riverenza.
3: Non ci sia mica bisbiglio da uno all'altro, perché non
0: no.
3: Non ce
0: l'avanzai.
3: Ma allora io voglio salutare e poi aggiungere su questa cosa, questa poesia che veramente va.
0: E quelle, mi quelle un po'
3: francamente, potremmo manire di contarle che faccia sai.
0: Beh, è bella la lettura di Bertolomea, è chiara, è linda, si segue davanti, capiamo tutte le parole, è un piacere sentirla.
3: No, ma dopo c'è d'astro, io.
0: Ma Agusti, io più caso di Bertolomea che venne di Bassà, l'altro di noi.
3: Nante cose di poesie, ciò che le baci, c'è un'arte, spesso da qualche tempo sono capisci toglie, perché c'è un senso, c'è un'arte, e che chi gli va, io mi piace Calusia, diceremo una storia.
0: D'accordo.
3: E qui, dopo tutti questi cantori che nei modi di noi facciano un troio miracoloso per la lingua e poi questo. Ecco, hanno detto abbastanza, dopo dico dopo.
0: No, allora, Simo, allora bidio, lì, così.
3: Chiudemi, va, a doppia
0: Che non sarà mica prima volta?
3: No, non sarà mica l'ultima.
0: Oh, non zitto, zitto, di Genevardi, non zitto, non è zitto, che è molto, che è molto.
3: Okay. Io faccio un principio.
0: Cambiamo i soggetti. Allora, bon, vado a ringraziare. Che canta a me?
3: A Magagna con le luciole.
0: Ma questo è questo lo
3: so. Mi faccio bisogno di sentire il suo spirito, questo sì.
0: Questo è un spirito magnifico. Un conosce di me che ho l'ubo, amico.
3: Ma che onda, che ho per scambiare i
0: bello. Un bello da Giuberso, ma ha sempre un vizio.
3: Si deve mica un solo, mi chiede.
0: Allora, a beggio. Continuiamo di idea ostra, troveremo in uinti. C'è Maddalena con noi di Giunghe. Maddalena, buongiorno.
4: Salute, tante salute a voi e a tutti.
0: Salute, salute.
4: Allora, sentite, io mi scuso, ma prima saluto a tutti. No, perché rimane. Mi sono scordata, quantunque, di fare un saluto, un grande saluto a Benedetto.
0: Ah.
4: E ieri che ha chiamato l'altro, che tutto il mondo gli diceva come si pace e che ci ha dato un nome di a sua salute.
0: Chi si ribia piano piano ieri.
4: Ieri che ha avuto una bella scocciolata e speriamo che, perché sapete, scocciolate non facciano buonanimo, soprattutto quando mi comincia a entrare l'età.
0: Poi sapete, conosce due soggetti.
4: Conosco, allora li brevo.
0: In forza.
4: In forza. E poi tutto questo per stare mi ha fatto pensare a Gazinca, a Saiante, che ha questa maniera così bella, particolare di contare cose, come è lui e come è Steroge, particolare, su dono, s'accento, come la Elu, come l'Antonio Giosi, che conta in noi ed altri, che di un teso, di veramente un luogo particolare, tutto che mi ha fatto pensare a una storietta, si può dire a Cosento, a Igu, perché la zia è già stata detta, sapete perché?
0: Perché
4: è cominciato a 5 ore, verso 5 ore meno un quarto, di ripassare un pezzo di...
0: Ogni intanto,
4: di da ostra d'onda. Bon. E a risera gira è passata quella di l'auditore dirà il vent.
0: Ah, ieri, c'è comunque una
4: storia. E abbiamo parlato a ritera che lo faceva partire da un gruppo a Tala.
0: Ah, di Savella Roge.
4: Quale sai? Perché è
0: Adolfo. Come posso dire? Allora.
4: Giacomoni, no, come sono passato?
0: Giovanangeli.
4: Giovanangeli, bon. Allora, a conto una storietta, ma per dire che queste storie sono quantunque si tramutano da un luogo all'altro, ognuno grega le asoia e vi rendete conto che allora Osia è stata conta portata o allora ognuno la via in due ragioni. E questa è una conta, ma io avevo ria di perché un finale manca, quella che conosco io che lo contava Giosi. Allora
0: contateci là, ecco,
4: dice che erano i zidelloni di Lebiga che facevano le sopracciane e ribotte e che sono passati a Rubà e Aline e Uialo di Obrede.
0: Mm-hmm.
4: Vi la ricordate quando racconto
0: questo? Questa sì.
4: E dunque di una piccola cosa che cambia, con un bello giorno Obrede, se riga, come si fa, c'è un gioiale, le gioialine, un bel giorno, bene, giunge un gioiale con frigetta con lui, dice Antonio Giosi, e tanto c'è scritto, non so, scusate signor curato se mancai tre mattine, ne sono andata all'interno dei monti gioialine, ma a me mi hanno gappiato perché non era ingrassato. Tondo, ubride, si sente gulla, usando in capo, torcio gulla, uialo dicendo, ma di mangi raggiung con mago. E questa che mancava, perché Ello ci vuole dire una piccola cosa in poesia e poi avviene. e lui ha detto, ma non mica, a me mi hanno capito, grazie a voi, da come
0: devi. Non so più esattamente come l'è finito.
4: Ecco, e ho voluto dire, come l'ha detta.
0: Chiosi,
4: che ha detto, poi c'è un'altra, se avete due secondi. Allora, questa di nuovo la Giovetta, mi pare, della storia di due magellari, che ognuno di due paesi sperante, e uno vesi a donare una settimana e l'altro l'altra. E uno non veniva più, di un pezzetto, e anche cominciavano a dire come si fa, senza darmi, così e colà. E quello che conta è i biochi che ancora a dire erano quelli che non compravano mai. Bon. E,
0: come spesso.
4: Come spesso, un bel giorno uno ha detto, sta sempre. Quello che ha detto a Viola, cioè che tu scrivi a Matteo, o suo collega di l'altro paese, che tu gli domandi, perché hai niente. Allora si dice, la comincia, vuole scrivere una lettera, si mette, ha detto, sta sempre, no, scrivi ce che dico io. Il cher Matteo, il s'agirait de se sentir pour dimanche qui vient. Ou tu toi, o tu moi. quello un bandolino, un giovinetto gira molto pezzicato e dice, allora tu toi.
0: Allora, chi sia mai a conto, allora, non era mica tutta fatta di stessa, ma s'assomiglia, sai, o tu toi, tu moi, è magnifico.
4: Io la mia conta, non so più.
0: Allora, forse si erede o...
4: Oh,
0: forse
4: così, piano. Avevo un disco di questo, dopo un torneo di oso, tutte magnifiche. Non so più se lo ritroverai, per stavolta, per trovare. E poi comunque ce l'avevo.
0: E dopo c'avevo cose pesanti, per leggerlo.
4: Sono peccati,
0: Fiori, forse mette tutto qui non ha un numerico, ma dopo c'è a Gabaci da Ival, e questo è il problema.
4: Allora, sì, Benedetto, qualche sia di Gazinca che conosceva, che lo mandi, ma sono sicuro al 99%. Che le cose che contava.
0: D'accordo. Bon.
4: Ecco, allora.
0: Allora, come l'ha detto al debut, c'est tout ça, dimanche. De sentir,
4: Alors, tu toi.
0: Bon, Maddalena,
4: bien. Non, c'ho la riappena, come l'ha detto.
0: Appena sai.
4: Allez,
0: una bella giornata.
4: Sono contento di trovarmi, ma si tanto contento di regolarmi col suo fresco.
0: Allora, no? Badia, stasera un po' so mica gula, dunque, se dove io non ci sarà giù mica, dunque.
4: Sì, come la zia,
0: è così, dunque. Bon, una bella giornata e buona fine settimana.
4: A tutti.
0: Andiamo per continuare con Pedro, che ci aspetta in Bastia. Buongiorno.
5: Saluto io ancora.
0: Salute, come andiamo?
5: Sempre a rito.
0: Sempre a rito, oui. Allora, mi sto a sente?
5: Bon, prima delle cose, l'affare di lavagine è vera, ma travagliato. E quello che ha detto, a notte, come sono appena anziano, dormo mica a banso.
0: Yeah.
5: Ed è detto, c'è poco parlato di corso, quella. È vero che lo sia bustio, l'ultimo anno, c'era sempre Dio.
0: Ah, Dio l'ha mica intento, forse...
5: No, c'era... Sono mica se hanno bastato, c'era, ma non c'era mica.
0: Non so più, a dire sonesto non so più, ma allora, no, è vero che, bon, giusto per arrivare, ha avuto il suo intimo, ma non era mica di noi un affarone,
5: Divere
0: saliente, su vervore, se belle preghiere, perché sono belle preghiere, ma mi sono detto me stesso che ogni tanto se la buia a mezzo, un ancorso, non era mica di noi un miracolo, non domandavamo mica miracoli, ma di sente appena in lingua,
5: Ma dopo non si sa quelli che... pregano a un balcone così se li parlano corso, ma fa
0: io
5: salvegina per accompagnarci,
0: ma penso che l'hanno cantato perché hai visto che c'erano i cantaori, forse che l'avranno cantato appena più tardi, e dopo la processione mi ne sono portato Donc, mi sono portato e poi dunque perché se forse l'hanno cantato ma non era mica presente, questo go io.
5: hanno contato forse all'interno della chiesa.
0: Io penso che tutti gli anni facciano, dunque non deve mica cambiare.
5: Questo è detto.
0: Questo è detto, tu,
5: c'era, hai detto, come si chiama, quelle guerronci, e uno che va a mercato, c'era Raspasiano. C'è una di noi. In Bastia, Vazarom.
0: Uso cuivre, Endela, una di un tesamine volte. C'era Frasaram, poi ce n'era un altro, e vai ospina il lava d'odio. Non so se bon, quelli che non sanno mica so che lì, a cosa be penetta i gabinetti, c'era, e vai ospina il lava d'odio.
5: Dopo c'era un'altra, va, mi hanno più un cuore.
0: E dopo c'era Sbondagaju. O Sbondagaju. Oh, ce ne tante tanti, eh.
5: Beh, ma uno gli... Quello rendeva anche a bordo.
0: Questo è di un rancio, uno che un stizzico.
5: È sempre di Gesù. No, questo rendeva anche a bordo.
0: Quello di
5: Vazaramo, questo rendeva anche a bordo.
0: E un altro. O faccio a tosta. No, ma ce ne mi rimanono piano, ma sono mica tutte corso l'indu, dice radio, c'è un mischio di francese appena di tutto, ma so creazioni magnifiche.
5: E dopo, è vero, in le strette, in le messe, sentiva via Giulietta e Jean, dagli otto, e poi c'era
0: l'ebreo era di noi, l'ebreo era per i giudei.
5: Senza
0: nessun
5: capolino,
0: e perché
5: fidanzato o ebreo.
0: Qualche sega, una che dirà, non era d'antuale, come dice a noi, poco scoglio in mare.
5: E così si va già mano, tutto il mondo ora mangiamo la via. Tutto il mondo ora mangiamo la
0: via. Questa è la giuntesa di noi. E poi io mi ricordo di poche cose, anche se lui c'era qualche sia che si ricordava, c'è di che fa un dizionario, non ti espressione.
5: E strette vastiance, questi muri se li bono barati.
0: So che l'hanno inteso queste muraglie.
5: Sono mica muri, sono muraglie.
0: Sono muraglie, questi.
5: Che voglio dire, ci torna. I gol, sono mica quelli che ha parlato, i burti.
0: I guardiani, i burtieri.
5: Si è scordato di Jean Margheriti.
0: Jean
5: Margheriti, tra la gamma di Rumarcio. E a Spandau Sporting e dopo c'era Jean-Pierre Bicinini.
0: Questo è un aggiunteso parla.
5: Jean-Pierre Bicinini frequentava Albert Premier che a fine do male, ma bon, portieri. E dopo rimontando nei Mosuini c'era Edoardo Boletti, detto Femminetta.
0: Questi no, conosco mica, no. Mosò c'ero, sono ebrano con Mosò c'ero, sono sicuro che la conosciuto di tutti.
5: Era del tempo di Nadali.
0: Non è mica troppo vecchio di noi, on è cinquantinani.
5: Cappellai, Pagliai, questo era un sportivo. Ho ritratto, che mi ha lasciato muovere un nuovo, che giuro un dei... Dans Scagno c'era vainqueur della CA, insomma, che c'è il campionato. Lui a una, perché alla CA c'era un dirigente di noi, c'era Antonio Federici. Come si chiamano i Guinichette? Adesso va a fare Cunello, va a fare.
0: Hanno avuto i grandi giocatori in Aiaccio.
5: Era impressionante Antonio Federici quando lo sortiva. C'era poco attaccanti
0: che
5: lasciavano allò e alzavano il noce in l'aria.
0: erano altre partite, poi c'era un altro stato, un'altra mentalità, diremmo, di noi quando si giocava.
5: E dopo i sportivi, erano i giochi, niente da Piazza Antinicolà. E l'altro mercato, il VCCB, il Besciburk.
0: E dopo è un momento a dosare i gorbi
5: e l'étoile che ti dà detta cittadina, no, è in Piazza Da.
0: Piazza Da, vai, cittadina, fa terreno e Piazza Da, ecco, dunque.
5: E so che i sportivi quando vincere qualcosa, gruppa di corso del campionato, feci un giro, passava davanti al grande Lormo, a Benatti, a Omerca, feci culano in Piazza Da, passava e davanti la ferice, oh, finivo così.
0: Tanto l'importanza di abbiamo di un valore di un asugge d'accordo, mica solo a Stiaccia, era assai importante. C'è sempre questa amore e questa passione per un valore. Questa, allora, è vero che un valore è cambiato di nuovo assai, e pare che appena come me ci siamo appena lontanati di suo valore che diventa moderno, ma non c'è più come posso dire, l'interesse di un solo che l'interesse di diventa disogulore, e questa siamo barretti a essere appena stanchi di questa evoluzione gusti, ma bon, siamo sempre da ridare squadre corse, in questa sì.
5: Soprattutto io rimpoerei giù l'anima a corsa, l'ho detto un c'è tanto che voi ci sono verdissi, ma quelli che so che portano i valori di Davila di Agorsi, cioè quando li sortino dove terreno fossimo viati.
0: E ma c'è che là più di noi un'allea guagida con il territorio con il paese, se lo c'è ma ho due giocatori che sono venuti magnifici da uvore e da stranieri che hanno capito la mentalità, dove c'è la travaglia di noi in su senso gusti cerca di accompagnare, ma bon, sapete che meglio che a me che il mondo è cambiato, che tutto qui oggi forse sono nozioni che non esistono mica forse per tutti, è così e non possiamo mica vastrimente.
5: E Giancarlo, beh, compie, sono mica, c'è un mondo d'arredo. Voi, vi riconoscete quando passate da Anton Specchio? Hai la chance.
0: Mi riconosco, io mi dico, ma è brutto.
5: No, mica me. Ma fai, vi riconosci.
0: Mi vengo.
5: Passo certe volte mi dico, uè.
0: Qual è chi mi segue da questi? Chi si via per me?
5: Già siamo l'ombra.
0: È così. Bon. Allora, sentite, vi ringrazio per vi brigo una bella giornata. Buona fine di settimana. Il Sporting giocherà domani e di nuovo, dunque, ce l'era a sostenere e per come sosteniamo tutte le squadre di Gorsica.
5: Ma un bello sabato, una bella gara a tutti quelli che sono passati, quelli che a voi e a altra squadra.
0: Ed è una bella giornata, Beggio.
5: Allora,
0: da qui a poco mi ridrò l'attualità, poi di noi mi ridrò a seguito dell'emissione. Hai il nostro amico Filippo che ci sta a sentire in Pedralba. Filippo, lasciamo bassa l'attualità. Allora, se mai giri vuoi dire di amma o così, no, aspettate, ma da qui a manco 3 minuti passeremo un sacco insieme. Ne provito per dire un'informazione concernendo la rientrata di Agasa e Lingue in Bastiglia, una stonda che si dava in due tempi, prima la presentazione di programmazione no, che quest'anno donna sarà girata per di tutti i pubblici, e poi stasera apre insieme per fare festa un concerto di un gruppo Spertera, era dunque a presentare il suo disco no, e chiaramente che tutte queste stonde sono aperte e di gratis. Il 19 e 20 settembre a Vestaisen si aspetta in Ardiusta e Moriccio. Quest'anno sono 10 anni. Allora si parlerà assai usale qui in Corsica, in Britannia e poi nell'Alpe Marittime. In giro a Studemma si teneranno parecchie conferenze e ci ne sarà di nuovo per tutti i gusti e tutte le generazioni. A Vesta di Isen, si vuole frequenza mora, si basa il 19 e il 20 settembre in Ardiusta e Moriccio e non mancherà di sale. Merci d'être avec nous. Le premier flash de l'après-midi, il est 15h. Réglez-vous-moi, c'est avec Clémence Gourdon-Negrini. Bonjour.
6: Bonjour à tous. Du nouveau, dans l'affaire de l'adolescent blessé par balle à Ventis, hier mardi, deux personnes, l'une mineure, l'autre majeure, ont été mises en examen. Elles évoquent un tir accidentel. Le plus âgé, soupçonné d'être le tireur, a été placé en détention provisoire hier. La victime, elle, est toujours dans un état préoccupant. Son pronostic vital est réservé. À Ajaccio, ce matin, route d'Alas, Lavat a plus de peur que de mal après un départ de feu dans un cabanon. Les flammes commençaient à se propager à l'habitation attenante avant que les pompiers n'interviennent. Une personne a été légèrement blessée. Le cabanon est détruit. Une vingtaine de sapeurs-pompiers a été engagée et a rapidement pu éteindre cet incendie. C'était il y a 58 ans, le 11 septembre 1968, le crash de la caravelle Ajaccio-Nice coûtait la vie à 95 personnes. Ce matin, c'est dans un contexte particulier que la commémoration était organisée, puisque pour rappel, le procureur de Nice a annoncé lundi qu'il donnait son feu vert pour que les réacteurs soient récupérés en mer. Aucune date n'a encore été annoncée pour mener cette opération. Même avec un arbitrage serré, nous ne pourrons pas faire grand-chose. C'est la réaction ce matin sur notre antenne de Jean-Baptiste Arène au plan d'urgence pour les agriculteurs touchés par la sécheresse cet été. Le président de la Chambre d'agriculture réagit plus particulièrement à la part dédiée à la Corse. 1,3 million, soit 1/1 du plan global. Son interview est à retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Et puis la réaction également de la FDSEA de Haute-Corse qui voit dans cette somme un pur mépris du gouvernement. Le syndicat appelle à une union des syndicats corses pour reprendre la main sur un projet transpartisan et solidaire, et en vue de la préparation de la future PAC pour laquelle il plaide pour une politique d'aide spécifique pour l'île.

0: A Villetagun, la fresque, quand on a scritte da Pedro Zantucci, allez, so, très heureux, 6 minutes, de ribertimo.
1: RTFM, Didier Ostra, Giancarlo Marsi.
0: Et en démon, Pedral, Bovili, bonjour.
2: Saludo, Giancarlo, et salut à tous nos amis, et di nous, content de ridroir plus tout, notre amigo Benedetto, in Teba.
0: In Teba, oui. Allora.
2: Dunque, ho ancora la maga mia appena esugito, per rapporto a ciò che si è detto, non so,
0: con piacere,
2: l'emissione. Mica dopo, cioè, non mica dopo parli lontana, perché hai parlato di l'Etoile Filante Bastiese, allora, boh, stiamo sempre nella stelleria. Ho ancora, hai visto, ho ancora voi, quando è andato in continente, quando è andato in continente, o in Corsica, se vuoi via appena altitudine della montagna, hai visto che il cielo è sempre più bello e più chiaro.
0: Ah, sì.
2: Allora, di un costato che non avevamo, e sto costato l'ho trovato anch'io, e andiamo così. Mm-hmm. Che bello cielo stellato, tutto questo mese a agosto, con pazienza, ha giovigliato, calato, allo stesso gusto. Migliaia di luminelli suminati per questo cielo, che parano biseli e formano un beruello. E così, ogni sera, mezzo a qualche vocinelli, abbandono la sadera per cercare altri gioielli. Sopra tutta sta stellaria, subito alla tracchiata, è ciò che è udia per passarmi sta serata. In sto spazio luminoso che a stella madonnina, in sto stusito maestoso, sopra neggia a confina. Poi, un'altra più lontana, accingata a Ogariolo, e a stella tramontana, che si sta come un Apollo. C'è di nuovo a stella rossa, in mano ai gentili, che ella è appena più grossa, conosciuta dall'antichi. A mezza sta luminaria, c'è quella strada in Roma, che fa a Zoella striscia, conosciuta e a Zoforma. E di nuovo, e per fortuna, con chi imbellisce a vittura qualche lacrime di luna passando da chiaro oscuro. In sto gelo mi sono perso, che è un luogo inconosciuto, qui si parla dell'universo e un sommica dopo studio. In sto spazio immenso veramente si muoiughi.
0: Ciughi è più che ciughi, perché l'infinito di l'universo è quando è uomo ci riflette, c'è da perdere l'orizzonte, in un senso incredibile, d'amparà, perché più andiamo e più i scientifici ci dicono che l'universo eccetera, ci ne pare, ci siamo, infatti pensiamo essere solo. un affare incredibile, l'affare di Ugello.
2: Allora,
0: era giusto Beppe.
2: No, voglio esempio, forse non ci sarà mica dopo tempo per l'emissione oggi, ma per l'uni. E mi piacerebbe che chi sia, ci può essere d'altri nomi in corso di tutte queste stelle, di tutte queste planete, perché noi conosciamo a poca chi uno, Gariolo, tutti quei, ma a Stella Rossa, Giamontana, ma dopo certamente ce n'è tanto.
0: Ah, ieri, che sono li conosco
2: in francese. In francese sono conosciuti, ma sarebbe di sapere un nome in corso, sarebbe se chi sia.
0: Visto che i bastori, mica solo i bastori, ma poi durante i secoli, era forse so che lo si vegia prima di tutto a sera e a notte, sono sicuro che abbiano avuto i nomi alle costellazioni. Esiste tutto questo. Dopo è vero che personalmente conosco poche cose,
2: anch'io.
0: Ma dopo è vero che sia un mondo interessante. Spero che uno che conosce, o allora di darci di noi come posso dire, una riverenza, un libro che ne tratta, che ne parla.
2: Ci sono i libri, ci sono,
0: con i nomi in corso, un noiso.
2: Un la di un mica sottalucci, ma penso che un nostro amico Marielli, sapete dei olivi?
0: È vero che Antoine forse sì, forse sì.
2: Un mica sottalucci, sono Nizza, ma sono sicuro che lui ha sfruttato su Bonto Gusti.
0: Penso che avete ragione. Buon birremo.
2: Allora, aspettiamo, ecco.
0: Una bella giornata. Adi, buona fine di settimana, Inu.
2: A voi a tutti, a presto.
0: Andiamo un'orezza, ci amma dove continua di idea ostra, cosa rudo. Amma, salute.
3: Saluto Ionca e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: E tutto vabbè?
3: Sempre così, è preso le gambe.
0: Bon, allora, dideci.
3: E forse a Benedetta gli ho imparato oggi che è stato faticato.
0: È stato faticato assai e comincia a ribiarsi piano piano.
3: Oh, perché tutta la settimana non ci sono mica stato, io non ho imparato che oggi.
0: D'accordo.
3: Poi, è un teso apertura mia, che saluto, se mica se è stato disfrigato un acciccio.
0: Un'amica, se l'ha parlato di la Cicciu
3: ha parlato di la Cicciu
0: era ella
3: non l'hai più seguitato
0: la Cicciu, bon, nel senso di travaglio, un travaglio fatto
3: un travaglio mal fatto una parola compieghiamo assai
0: non so mica se forse se l'è stata arrabbiata da un ebog non credo mica noi mo ricordi di si boghi ogni gusto. È stata detta ma mica ribia, non penso mica.
3: È un frate ramo un bastia di nuovo una persona che tiene pezzetto in stacca.
0: Non
3: ne caccia mai.
0: Di so che Luigi a Pedro parliamo di quelli che sono ranci. Sì. Un frate ramo si danne tutto in borsa, in stacca.
3: Si danne tutto stacca.
0: E
3: poi dopo dicevano in un frate ramo uno che mi chiama è sempre al contuare. Per prima c'erano i contuari.
0: I Hongkong, i ramo, erano fatto i ramo.
3: E c'erano i mi chiama la persona dice questo è un frate ramo, passava la giornata al contuario.
0: Allora io a Susan se fosse di qualche sia che un travagliava tanto.
3: Fai qualche parola, non t'ho segno.
0: Cedric, segno-toi, je te segno, dice Jean Mascone.
3: Da un segno amore, d'affezione, di riconoscenza. Questo è di fino a un certo segno.
0: Allora, qui che quando è boato una direzione a qualche sia o...
3: In francese sarebbe jusqu'à un certain point,
0: d'accordo, va bene.
3: State a segno. State a segno, state attenti.
0: Attenti.
3: Dopo si può dire di nuovo, avevo gamba a segno.
0: Ah, questi
3: è... Una persona che usa gamba a segno.
0: Ora, un amico perso, sono tutti i gatti.
3: Un amico perso. Quando lo prende un cane, è un cattivo segno.
0: Ah, d'accordo. Sì. Annuncia a voce qualcosa?
3: Vediamo se è passato qualcosa. Inuità, due bicchieri rotti sono segni d'allegria.
0: E di briaghina, vera rima. Questo so che l'ha giusto.
3: Sale, olio, riucato sono segni di disgrazia.
0: Ah, usale, questa è. È vero che quando devo passare a usare giù un pomme non tu da ulin, c'è mica passare direttamente a mano. Bon, quelli che chi so così, dice Radio.
3: A chi ha avuto un corpo ha paura di un segno.
0: Ah, d'accordo.
3: Biverdade.
0: Biverdade.
3: Né segno, né parole, non si vede più sopra la staccia.
0: Chi è la staccia, insomma?
3: La staccia, vede, non te sta dice.
0: Ah, d'accordo, l'asta, bene dall'asta, d'accordo.
3: Non si vede più nulla, soffruste,
0: d'accordo, l'asta non è sta dice, d'accordo, non è mica la tua relazione.
3: Un dava segno andassine.
0: Ah, ne vogliamo più.
3: Mi chiama, è giunto di nuovo la parola angheggio.
0: Ieri, l'astroione,
3: mi chiama, un angheggio, una persona che per rompe stacche.
0: Che giusto appunto un binamica segno di andassine.
3: Eccoci. Vabbè.
0: Io ero entrato a dire, facevamo il segno di croce,
3: sto cullando un bitura con qualche sia, mi sono fatto il segno di croce.
0: Come dicevano i vecchi, fangio, e lo si biebbe fangio.
3: Questo si biebbe fangio.
0: Fangio, allora se vuoi deguare un giorno, siamo più quelli lì. Ma anche io non era manco appena di una generazione.
3: Che ha detto Wabu. Guarda, sto parlando di un bastia in 35 minuti. Io ho detto, ma hai messo 6 mesi per culà.
0: No, ce l'ho andato piano, Ecco, ecco, ma vi ringrazio per vi prego una bella fine di settimana in noi.
3: Abbege.
0: Allora andiamo a San Gavino i Garbini. C'è Giovanni che ci aspetta. Oh, Giovanni, buongiorno. Salute.
4: Buongiorno, Giovanni.
0: Allora, scusate, Jean, perché vi sentiamo male. Non so se lui viene da vostro telefonino. Allontanate lo appenuccia, perché forse parlate troppo vicino.
4: Sei troppo vicino.
0: Forse, allora, bambino così.
4: Buongiorno a tutti e a tutti, buongiorno a Juanca di Tosharma.
0: Vi ringrazio.
4: Dico più che così per contrariare.
0: D'accordo.
4: A voi avere una monta. Ho dato una parola, insomma, in casellare, che da si dice un bestia, Hamas.
0: Allora, scusa, come vede la parola?
4: Hamas.
0: Non la capisco mica.
4: R-A.
0: E?
4: M-A.
0: E?
4: Z-A.
0: Hamaza. Come Ramazzuia, admettimmo.
4: No.
0: Ah. Allora, chi vuole dire Hamaza?
4: Hamaza c'era una vecchia in paese che salutava con la bugia, c'è una vecchia Hamas, c'è di battaglia senza viori.
0: Ah, una vecchia via? Se io ho capito, una vecchia via.
4: Una vecchia via, una Hamas.
0: Ah bon, no, beh, allora forse chi si dice, ma enfin, a conoscenza mia o mi genuna.
4: E taglia. Salutare, faccio un po' di qualche gallina, qualche uccello, un lotto, tutto, ma per un nipote che abbiamo piazzato, che era ritirato all'armata, intanto un tanto veniva a vela. Mm-hmm. Abbiamo da vela e gli dico un giornale, gli portai il giornale, e io da lì gli dico andare, non sappiamo mica leggi. E un nipote può fare un po' di spirito e dice, ossia, oh, che c'è di nuovo? Andata sul giornale. Ah, a chi ha risposto? Una pagina mi offendi e cos'altro mi rivendi.
0: Ah, una pagina, scusate?
4: Una pagina mi offendi.
0: Ah, mi offendi. Ah, mi vende, ma fende mi vende. Mi scuso di va birebide così perché non ci si debbe nulla di unicamente un telefono che è appena capriccioso, se posso dire così, mi spiace. Chi di regola bisentimo, ma oggi è di appena particolare, non so mica. Donc, una pagina ma fende e l'altra mi vende. Mica male questa. Mica male,
4: Non
0: c'è mica legge aggiunta. Beh, giù capito, goccia.
4: Allora, tipo una nuvola, non si dice al vento, tipo una nuvola. La donna ha partorito, allora, e che c'ha avuto? Ha una femmina, come una femmina? A quarta, diciamo. Ah, a quarta. E come l'ha chiamata? Ah, l'ha chiamata Cristiana. E cosa si fa tu lì?
0: Mi dispiace, non ce la faccio mica capire. Mi dispiace, Jean, francamente, perché è sempre un piacere di parlare con voi, ma oggi non capisco mica ciò che voi mi dite.
4: Io ci sono pure.
0: E io so che mi sentite bene, ma allora forse mi pare anche bene da un micro, da vostro telefonino, non so se è frusto, se è appena stanco, ma... No, spiego che non siete mica nello stato di vostro micro, no, ma penso che bene da quindi, mi spiace. È difficile. Mi dai, mi adesso obbligato forse i lasciabi.

0: Bianca, salute, salute a tutti.
1: Salute, salute.
0: Mi sentite
1: avanti? Ah, beh, una nuda che bere con il nostro amico Giovanni.
0: Allora, per un mese di settembre dicevano così.
1: Uh-huh.
0: Allora, settembre, cogli frutti che pende, cogli un frutto che pende e chi bene ottobre e per ore.
1: Ah, per ore. D'accordo.
0: E a luna settembrina, sette luna, lunedì si inclina. Volevi che di settembre la luna è talmente chiara che le altre lune che si guidano si assomiglieranno.
1: D'accordo.
0: Dopo, è mele settembrine, tenere fino a Natale.
1: Ah, yeah, buon mudare.
0: E dopo come giorno accorto, non devo giù. Settembrino non devi fare cammino, boh, tanto
1: posso, vitture, yes, boh. Yes, hanno i lumi, ma voglio dire, boh, le giornate sono sempre appena lunghe, e da qui a un mese che costi, allora mi è passato da un giorno a notte, yeah.
0: E boh, dopo il 14 settembre per Santa Croce pane e noce, volevo che noce sarebbero mature, tanto.
1: D'accordo.
0: Dopo usegi e ora usegi, giugno Cipriano, allora a San Cipriano di conosciuto per la personificazione di usonno.
1: Eh beh, perché le marchand de sable in corso, che li diamo in francese, o diamo Cipriano.
0: Ah, lo sappiamo
1: mica. Lo sappiamo, corso dice così, parlando di, sapete, di dire, avanti da nannari, da dormintali, aspetta che...
0: Non è più uno.
1: No, è Cipriano, in corso è Cipriano, oh, bon. E dunque Cipriano ha di noi questa nozione, usano di noi Cipriano.
0: E boh, 29 sicura di Astatina e San Michele, di Lette Andien, periodo di ulcezza di avvine di settembre.
1: Ma no? E d'orangina.
0: Ulcezza ne va abbastanza.
1: zitto, no. Penso che mi fatto bene il calore.
0: E può essere che si dia uno che lo compie. Boh, allora, compie, credo che c'è una poesia.
1: Mm-hmm.
0: Allora, e poi. 30 giorni di settembre, aprile, giugno e novembre, mm-hmm. di 28 gire 1, l'astri ne hanno 31.
1: 31, una maniera ridane.
0: Ma è una poesia che dico tutti gli anni, boh. La poesia di mesi di maestrale, allora settembre. Dice così, e un mese di settembre l'ammo. O più di tutti, oh amico, non mi guarda mica di traverso, perché questo è un mese di brutti. Mi guarda mi sta viga con li torta, con li sovvighi bianchi e spenciulati, guarda mi su si un bucconi tutti pizzicati, e se bere chi ne pieno a sporta. Ta, presto roi di sta versighella, ma chi ne io un pa di susa ore, e come droi stua muscadella, allora mangia chi sta brutta, si mangia durante tutto un mese, e dopo, per un lasciarmi solo, ci nanderemo a Uniolo e dopo in Nievisa a San Cipriano. Mm. Ecco per oggi per settembre.
1: Eh beh, vi ringrazio, Ghin. E ma brovita torna sino a fine. E beh, che dia per maestrale uso mese breve rido, ben immuisante. Isante, ma.
0: Come noi,
1: e trovi un mese di settembre, a oggi è interessante perché Burta Nueva Miglia, l'Amiga, eccetera, i paesi sono pieni. Ma settembre ha un colore e comincia a si stare piano piano o a Ghin, e sono belli. Sono belli momenti, è vero.
0: Ecco, è così. Bon, vi ringrazio.
1: Allez, una bella giornata, la ringrazio. Una bella
0: settimana.
1: Yeah, ben, stretante, è obbligé. Allez, a beige. Mi spiace donna Bejan, voilà, spiego chi, o oh, usanteremo

0: a c'était Malagiban. Donc, ci siamo quasi, hein, a fine l'émission. C'est logique, un'ultima telefonata, c'est quelque chose, a boia giusta in furia, un qualcosa di sicuro, l'ivem ubiata. Intanto, beh, di ringraziare i Giuseppe che hanno aperto l'émission. E dopo, montese un di noi a Simon Pedro, il nostro amico Igampir, che ci ha dato, a Igu Becquere, che ci hanno biade a fine, per da bivorse a un taia, voglia piuttosto a rama, di ribia. Au podcast. Donc Simon Pedro ci ha dato tre nigumic così forse un dire da circa le tre tre belle espressioni. Bertolomea ci ha dato una conferma e poi ci ha letto una bella poesia e bon pajour non ta zanta di Gazama ci da zanta in Iolo e Montesu di noi è storie di Maddalena. Simone e noi intervenuto Montesa a Pedro e mu parla da sai io allo con nostro amico Astiaccio. Dopo una poesia non ta ugelo stellato di nostro amico Filippo di Bedral Amado e non intervenuto e poi Giovanni e Angelo. Allora, ma circa forse di Ribia e di venire con Giovanni per bere se lo bassa meglio. Io Jean, mi sentite?
1: Ma io sì.
0: Ah, e beh, mi barra appena meglio con quella fare.
1: Ah, no.
0: Sai meglio anche.
1: Dove eravamo di Ribia?
0: Allora, ne eravamo alla... andate.
1: Ha detto come la donna ha partorito e ha avuto una femmina di nuovo
0: cristiana
1: e a quarta disse e a quarta femmina e come l'ha chiamata? Ebbene, chiamata cristiana,
0: yeah.
1: Cristiana e con l'altro sono giudei.
0: D'accord. E io parlavo di l'ebreo, non so, e giudei.
1: Giustamente.
0: Di stessa cosa.
1: Ma fatta prima da qui.
0: D'accord.
1: E dici, a oggi, datemi a qualche ora, datemi qualche ora. Quando ne vuoi, ad in tasca, ella lì, ti faccia qualcosa per comprare su qua. Datemi ne quattro. Era quattro ore. E ce n'era uno che era tamantino. Dice, qui sono qui, sì. Come, qui sono qui. Questo se lo vuoi prendetemi. Prendete la pudizia.
0: Ah, d'accordo, io.
1: Lo vuoi prendete. Sono minore, ma lo saporitemi.
0: Non conosceva né un nome, né Sabassato, se posso dire così.
1: Né Hamas.
0: No.
1: Ma allora gli basterà, ma tu da così.
0: E allora, bon, già abbiamo regolato il pensiero di agualità di telefono. Già è un affarone. Dunque.
1: Non so mica se a chiamare Viola mi ha cambiato la Riccioli e non mi ha comprato.
0: Ah, è per questo. È sempre. Allora, insomma, mi posso permettere di darvi. Avanti di telefonare, è sempre meglio a cacciarli, si così gusti, e di chiamare direttamente con il telefono.
1: Dappertutto non ci parlavo sempre.
0: Per tutti i giorni sì, ma quando è passato così a radio forse c'è cioè, come una specie di interferenza che si va e donc a qualità dopo diventa pessima e non mi sentiamo quasi più per questo che tanto meglio dunque se non è che qui
1: io sarmabio intorno
0: d'accordo, bon beh oggi, a ringraziarvi una bella fine settimana
1: buongiorno a tutti
0: a beggi allora, a ringraziare di nuovo a Gian Andri a Nicolau, a Patrizia, tutti quelli che sono a nostro amico Giovanni che hanno partecipato all'emissione, un saluto e un bacio di noi a quelli che ci stanno a sentire fuori i corsi e che ci hanno arrivato ad altri momenti, passatevi la vena, una bella vina di settimana e poi l'uni, c'è Marie Droit se Dio vuole, sempre in capo l'idea di va sentire la lingua e di dare appena i più sempre i forza, dunque a tutti un più bello e a l'uni se Dio vuole.

0: que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Digenno e Wintis timbre a Vestais, si baspeta in Ardiusta e Moriccio. Quest'anno so iejani. Allora, si parlerà assai usale qui in Corsica, in Britannia e poi nell'Alpe Maritime. In gira stu tema si deneranno barrette conferenze e cineserà di nuovo per tutti i gusti e tutte le generazioni. A Vesta di Isensi, o a Vreguenza Mora, si basa o Igenno e o 20 settembre in Ardiuste Moriccio e un mancherà di sale.
2: Ici RCFM.
3: Sur la route, au travail, à la maison.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Le Roumac à Noumac, il est 4h10 à 16h, l'info avec Clémence Gourdon-Negrini, Soubidou et Marie Droit, et pour une autre information, on a pardonné à Demia 4h, Ridroé Redo Magazine et Diagant son Agours, avec Michael Andréa, Nintendo, Zoko Ibrobon, et Ridroé, Izidé, Légo, Marie-Elisabeth Vérandigne.
1: Salut, salut. Oggi Ange e Laurine ci parlano di super poderi.
2: Sarebbe proprio ed avere un podere ogni giorno. Ma Ange, non è anche sicuro perché è pieno di idee.
3: Io sarebbe di se fumare per nettoyare les égouts. E di pratico quando si ferma d'o. Perché se ti avorta. Ou aussi aussi bouillant d'appia ou bonne et qu'il y a vlema qui tout le monde où tu verrais.
4: On a une autre idée pour se transformer en tout, une planeur, une stylo, le super poder pour se diventer un stylo, pour se diventer un avion, pour se tout diventer, pour se transformer
5: quelque chose qui peut se transformer si en tout, en tout, en avion, en carte, en horloge, en affiche, en gorille, en stylo.
6: A lunga tutto. Beh, io posso essere lunga, mi posso riprescire, dove tutto va.
1: E ora ritroviamo Laurina. Ella è sicura di un affare. Il suo potere può cambiare il mondo e rende tutto più bello.
7: E io sarebbe il potere di Anadura, per così posso piare il plastico e riciclare per fare cose meglio. Così tutto il mondo sarà contento e non ci sarà più pollizione.
8: Qualcosa che ho potere già la dura per me, c'è piuttosto una sorta di serra tutto verde che marcia non tutto due batte, eh? Qua vi dico.
7: Beh, forse, eh?
9: Ici RCFM.

0: Chico les Gypsies, Jean-Charles Papy sur RCFM et Aurélie Droit à l'Estre dit Paul le Tour qui d'Ouria à New Bowl.
1: Ici RCFM.
2: Azo Boule, un nome di un mobaese gazabierà di Tivagerie. Si tratta sempre di sto luogo come d'un paesolo, una razza di lottissement. Forché custi, si montara di madra, in terra d'un proco di un maio genuese, a terra di Gisterna, un paese di un medievo abbandonato gasodora. In terra mea o gumpa, ci gompano sempre odi gli etruschi, i greci, l'acquidotto di romani, a terra di a strada ladina che parte da Gazaionda per giungere in cima ai montagne. Qui o bule, Ugo Colonna ci attomba Nugurone, un re di Mori, ai bei di Agappella romanica Santa Maria Assunta, sotto quell'anziana diesa di Gattusce, in due abitiava sempre a Saeta. A terra di signori, a terra di Montenadi, a terra di un mogu che venia a notte a mondiarsi i zideli dispettosi. Un luogo misterioso per quello con auti che per la strada. Tu ci vedi le case costruite negli anni Sessanta, e quindi luminose, e begore che passano senza aver passato un solo dreno. E dombe antichi questi sono i nostri veguli, lua che ci cresce a nacque le nostre vene. E io, bol, un mio paese di più che così.

0: Water Flash sur RCFM.
1: Bonjour, soyons Camedo Pasquali. Baspetto numerosi, un martisère, à Autorimizio, à au centre culturel de l'Albor. Per passare insieme una bella stonda musicale distinto e di gore sarai accompagnato da i mo musicanti e i mo canterini per e biezze e bue de bia nanta corsbie.com bigu 29 settembre au centro culturale l'Albor.